Ponte il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il violino, il viol

Viva Maria, ai ai ai, Viva Maria, ai ai ai ai, Viva Maria, ai ai ai, Viva Maria, ai ai.